Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

ciao. Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guarda.

fatta notte, ho freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza. Chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Stiamo tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

palla gli vola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto il bene.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un'altra cosa di buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Spirito libero, penna ispirata e voce inconfondibile con l'autorevolezza che solo un professore d'altri tempi sa avere. Tutto questo è Roberto Vecchioni. Prima di cominciare a metterci faccia e voce, Vecchioni scriveva canzoni per altri, anzi per altre, per gente come Mina, Vanoni, Cinquetti. Ma il palcoscenico lo aspettava e finalmente le luci si accesero e consegnarono alla storia della canzone d'autore italiana uno dei suoi maggiori interpreti. Il suo primo album è del 1971 e già lì ritroviamo il primo capolavoro, proprio quel Luce a San Siro che è stato in 45 anni di carriera uno dei suoi più limpidi, chiari e sintetici biglietti da visita. Nel 1973 partecipa al suo primo Festival di Sanremo, ma con poca fortuna. Vecchioni deve molto invece all'altra faccia di Sanremo, a quella rassegna della canzone d'autore, meglio conosciuta come Premio Tenco, a cui l'artista lombardo ha partecipato con continuità per quasi tutte le edizioni, portando all'attenzione degli appassionati della musica di qualità e alla critica soprattutto la sua poetica e la sua musica. Vecchioni incontrerà ancora il festival, che vincerà senza storia e incertezze nel 2011 con Chiamami ancora amore. In mezzo, tanti successi e affermazioni, tanti affondi nella fragilità umana e nei grandi temi della vita di ognuno. Impegno politico e impegno interiore che Vecchioni ha coltivato in tutte le forme d'arte che prevedono la scrittura. Per dirla come lui, le parole non sono fiato, evanescenza, convenzione. Le parole sono cose, niente esiste se non ha nome, perché siamo noi a far esistere il mondo.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

ridire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese.
3: RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

caso conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno,
2: buona
3: Italia.
2: Domenica.
3: Buona domenica, la mattina italiana la vivete con noi per questa domenica. Siamo sempre Elena Scisci e Chiara Cacciopoli.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori, dalle vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana. Cominciamo finalmente le nostre due ore insieme qui su Rai Radio tutta italiana. Infatti trascorreremo dalle 10:30 fino alle 12:30, due ore oggi.
3: Una bella puntata,
2: oggi. Ve l'abbiamo un po' accennato anche ieri, sarà una puntata tutta al femminile con due super ospiti davvero speciali.
3: Sì, che tra l'altro sui social abbiamo spoilerato tutto,
2: abbiamo detto già tutto, quindi vi invitiamo a seguirci non solo su In Dub e su Rai Play Sound, ma ovviamente a seguire anche le nostre pagine social e soprattutto di Rai Radio tutta italiana.
3: Perché ragazzi, se poi ci seguite anche sui social, sapete delle cose in anticipo.
2: Brava, esattamente Chiara,
3: avete degli spoiler in più.
2: Questa domenica?
3: Io sto benissimo, oggi sono carica, ho preso due caffè stamattina proprio
2: allora,
3: per essere
2: vamos, che bello.
3: Anche perché ci stanno gasando questi ospiti, siamo tutte ballerine.
2: Sì, l'hai dato. Quindi lo possiamo dire. Intanto raccontateci un po' che cosa state facendo in questa domenica. Scriveteci al 334 60 45 640. Siamo in diretta, quindi leggeremo i vostri messaggi. Vogliamo un po' scoprire che cosa fate, dove siete,
3: esatto, che state anche facendo. Messaggi vocali. Ragazzi, raccontateci, andato al mare? Stanno andando verso la spiaggia in macchina,
2: state ascoltando. Può essere.
3: Esatto, anche state sorseggiando un caffè.
2: La prima cosa, accendere Rai Play Sound con
3: l'app
2: Radio tutta italiana, è facilissimo.
3: Ricordiamo che la nostra app tra l'altro è completamente gratuita e non solo troverete Elena e Chiara il sabato e la domenica.
2: Paola e Chiara, sempre Elena e Chiara,
3: sì,
2: mi raccomando.
3: Sempre Elena e Chiara, non solo troverete noi, ma anche tantissimi contenuti, podcast original, un sacco di cose, ragazzi. Su, scaricate.
2: E poi questa mattina, come sempre, parleremo sempre di Gen Z e Millennial, perché
3: sì,
2: poi alla fine
3: vero.
2: Siamo tutte donne questa mattina di questa generazione. Oppure
3: dai,
2: no?
3: Spoileriamo il tema, dai.
2: Lo diciamo?
3: Sì.
2: Ovviamente parleremo di danza, di ballo con la nostra super ospite, collegata alla musica e alle emozioni.

0: Al mio paese con Levante, Serena Brancali.
1: E noi, ci siamo noi, ci siamo sempre noi in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana, perché abbiamo detto che quest'oggi è una puntata tutta al femminile, quindi non solo con noi, Elena Scisci e Chiara Cacciopoli, ma stiamo per presentare la nostra super ospite di quest'oggi.
2: Sì, ragazzi, perché come abbiamo spoilerato prima, oggi parleremo di danza, di balli, di estive. Poi nel corso di questa meravigliosa puntata capirete tutti questi argomenti in una sola, in sole due ore.
1: Sì.
2: E oggi, domenica 14 di giugno, abbiamo una super ospite. Basta, io la devo presentare. È un talento, è un assoluto talento della danza italiana e ci ha fatto l'onore di essere addirittura qui nei nostri studi insieme a noi questa mattina, Rosanna Cacciarella.
3: Buongiorno. Buongiorno. Ciao. come state?
2: Noi cariche proprio.
3: Tu come stai? Io ho bisogno di fermarmi un attimo, che Serena Brancale con questa hit cioè, mi sento un po' latina questa mattina.
2: Bello,
1: benvenuta
2: bello.
1: Qui a Rai Radio Tutta Italiana, benvenuta Rosanna.
3: Grazie.
1: E anche perché invito sempre i nostri ascoltatori innanzitutto a scriverci se nel frattempo vogliono fare le domande in diretta al 334 60 45 640 e a seguire le nostre pagine social, perché hai già fatto un po' di danza qui nei nostri studi.
3: Sì. Abbiamo un po' spoilerato, però un po' di cosine poi ve le metteremo dopo. Guarda, poi io sono super felice di essere qua con delle ballerine.
1: Noi ballerine.
3: Vabbè, loro nascondono, non ve lo diranno mai la verità, veramente.
2: Però è bello,
3: però
2: sì,
3: sono.
2: Io l'ho fatta da quando ero piccola, danza classica.
3: Brava.
2: Poi ho smesso dopo il Covid, ho detto vabbè, non so se mi sento in forma per ricominciare, che poi danza classica devi essere particolarmente magra, insomma, devi mantenere un certo standard.
1: Per questo vuoi fare tutti quei reel con i balletti tipo Salsa,
2: che mi rimane Vinci,
1: che io non faccio.
3: Ce l'ha dentro, ce l'ha nel DNA.
1: Quindi
3: ce
1: parleremo con Rosanna, con te, ovviamente non solo di danza, anche perché danza non è soltanto tecnica, ma è racconto, emozioni, sacrificio e passione, proprio quello che hai tu.
3: Esatto, soprattutto tanto sacrificio, perché lo studio parte da quando sei bambina. Io ho iniziato a 3 anni, mio papà era un ballerino.
2: Ah, quindi è una cosa di famiglia proprio.
3: Sì, noi abbiamo proprio l'arte nel DNA.
2: Bellissimo.
3: Mio papà era un ballerino e io ho iniziato a studiare danza con lui, quindi pensate la difficoltà.
2: No ragazzi, però che bello.
3: La difficoltà di avere un padre ballerino, perché poi devi essere all'altezza.
2: Certo.
3: E soprattutto pretende di più. Tu mica puoi fare un giro, tu ne devi fare 4 di giri, devono essere pure puliti.
2: Ok.
3: Quindi grandi richieste da parte della famiglia. No, però sono super contenta, perché poi è bello quando tutte le persone attorno a te condividono l'arte a 360 gradi. Anche mio fratello è sempre stato super artista, anche lui. Lui è colpa sua se ho dei tatuaggi.
2: No.
3: Sì, questi me li fece lui. Io avevo 15 anni, lui 14.
2: Ah.
3: Si è comprato questo il, non so se si chiami pennino, aiutateci.
2: Un
3: tecnici.
2: Aghetto, pennetta.
3: La pennetta, sì. Esatto. E abbiamo iniziato a tatuarci a vicenda dentro casa.
2: Sì, ok. Quando i vostri genitori l'hanno scoperto?
3: No, in realtà se li sono fatti fare anche loro.
2: Ah, perfetto, ok. Li adoro.
1: Erano sempre iconici. I figli continuano anche il lavoro o la passione che hanno i genitori. Quindi comunque è una cosa bella.
3: Beh, sì. Mm-hmm. Io poi negli anni, a parte la questione danza, ho cercato anche di ampliarmi un pochino di più, quindi poi ho iniziato a fare spot pubblicitari, mettere la danza all'interno di tutte le cose che in realtà amavo, dal disegno alla recitazione.
2: È molto bella
3: spot,
2: questa cosa, tutto. Perché proprio ti potremmo definire un'artista poliedrica, ma c'è un'esperienza in particolare che definisci più significativa, che ti ha fatto crescere maggiormente?
3: Allora, un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo è stato coreografare un videoclip con Negramaro, Marziani di Negramaro. Tra l'altro saluto Francesco Franci, che è un mio grande amico produttore, che mi ha aiutato insomma in questo progetto.
1: Allora dopo lo dobbiamo omaggiare.
3: Assolutamente,
1: ovviamente.
3: Sì, e tra l'altro è stato bellissimo, perché noi non avevamo a disposizione dei ballerini, ma erano degli attori di tutte le età.
2: Ah,
3: c'era
2: okay.
3: Anche un signore addirittura di 90 anni.
2: Oddio.
3: Quindi siamo riusciti a far danzare, a far divertire tutti,
2: anche senza, il signore,
3: esatto, bello, ma soprattutto bello, questo bel cast che non era di ballerini, ma ci siamo riusciti, e quindi ecco anche Giuliano ogni tanto ricorda questo momento,
1: quindi anche Giuliano è diventato ballerino, perché poi tutti ballano, danziamo tutti,
3: beh,
1: ormai,
3: sì, poi lui è veramente un artista a 360 gradi.
2: Ma ti gira un po' la testa?
3: Perché?
1: perché sta arrivando
2: lui.
1: Senti le vibes che stanno arrivando.
2: Brad De Palma,
1: andiamo, il nuovo singolo.
2: Esatto, andiamo un po' a bailare e poi torniamo subito in diretta. Bailamo.
1: La testa gira.

0: Voilà, Elettra Lamborghini qui su Rai Radio tutta italiana. Sono 10:48, noi siamo già partite, carichissime,
1: sì,
0: soprattutto.
1: Bello, già con il super ospite di quest'oggi a Rai Radio tutta italiana, e stavamo raccontando un po' la storia di Rosanna, parlando ovviamente della danza, ma non solo, perché poi dietro c'è un mondo incredibile.
2: Beh sì, la danza è solo una piccola parte di tutto quello che poi ho assimilato e sto continuando ad assimilare negli anni. A me piace poi fare un potpourri, imparare un po' da tutti e in qualche modo convertire

0: gestire il tutto e cercare di, non so come spiegare questa cosa, nella mia testa ha senso.
1: Okay. Io ho capito.
0: Tu hai capito quello che sto dicendo.
1: Assolutamente.
0: Quindi io sono amante dell'arte a 360 gradi. Io adesso sono qui con voi, ma io vi guardo, vi studio.
1: Ci sta studiando.
0: Studio.
2: No, poi è bello perché ci guardiamo negli occhi ed è bellissimo.
0: Esatto.
2: È emozionante.
0: Anche la musica, in realtà io sono una panchettona dentro.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti giuro, non l'avrei mai detto, te lo
0: perché
1: giuro.
0: No?
1: Perché non dai quelle vibes lì? Mi sembri più da, non lo so, magari un po' più indie, canzoni un po' più su quel genere.
0: Ok, sì, beh, mi piace anche l'indie. Però nel cuore io ce l'ho il punk e anche un po' di metal. E questa è colpa di mio cugino Riccardo, che saluto.
1: Ciao Riccardo.
0: Ti mando un grande abbraccio perché... sai quando hai la fortuna di avere qualcuno in famiglia che già da bambino inizia a mettere su il gruppetto musicale, a fare le serate, a portarti in giro nei contesti, in quei contesti musicali molto intimi che io amo follemente, e quindi in realtà è grazie a lui che mi sono avvicinata piano piano alla musica. Poi negli anni, anche tramite la danza, ho iniziato a variare un pochettino, non so, vado anche a periodi, però io nel mio cuore
1: c'è il punk.
0: Sì, ce l'ho nel cuore. E poi è diventata una necessità la musica. Io ho bisogno quotidianamente di avere una dose di musica.
1: Guarda, ne parlavamo
0: ieri. È fondamentale
1: ieri.
0: Per me.
1: Ne parlavamo ieri proprio perché ballare, sentire la musica aiuta tantissimo anche contro i sintomi depressivi, quindi
2: con l'umore
1: è proprio un antidoto naturale, forse anche il più efficace che ci possa essere.
0: È vero. Io sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Cioè, ho
2: quindi una giornata tipo di Rosanna, vediamo.
0: Sì, la mia giornata tipo, io mi alzo la mattina, vado ad allenarmi, metto le mie cuffie, sto in metro, può succedere qualsiasi cosa.
1: Ma lei ha le cuffie.
0: Ma io ho le cuffie. Addirittura l'anno scorso, pensate cosa è successo, mi sono sentita male, cioè solo al pensiero svengo per il caldo a Roma. In metro per le scale, quelle che diciamo dalla strada ti portano giù.
1: Sì.
0: Io cado, perdo i sensi per tipo 3-4 secondi, nel mentre comunque io avevo le mie cuffie con la musica a palla e gli Slipknot. Svengo, mi sveglio, avevo una decina di persone intorno a me, oddio come stai?
1: Per fortuna qualcuno...
0: Sì, carini, tutti si preoccupavano. Io stavo con la borsetta così, con le cuffie, con la musica a palla.
1: Sempre chic, sempre iconica. È rimasta comunque iconica.
0: Però con le cuffie, e dicevo, fermati, ma dove sto? Che è successo?
1: Al di là.
0: Poteva succedere qualunque cosa.
2: Leve le cuffie.
0: Crollava il mondo. Io comunque ero nel mio mood, nella mia musica, nelle mie cose.
2: Bellissimo. Vediamo intanto se i nostri ascoltatori hanno voglia di farti delle domande specifiche anche sul mondo della danza, al 334 60 45 640, anche sui nostri canali social potete scriverci. Poi tra l'altro, Rosanna, sei giovanissima, quindi comunque hai avuto già un bagaglio di esperienze non indifferente tra l'Italia e anche l'estero.
0: Sì.
2: Gen Z, quindi sto in mezzo a due Gen Z.
0: Okay. Sì. Ma io in realtà mi sento molto boomer, ti dico
1: Chiara,
0: la verità.
1: Chiara, mi dispiace.
2: No, sono
0: ma anche Chiara lo
1: tu
0: è.
1: Non ti senti boomer.
0: Sì,
1: non è vero.
0: Sì.
2: Che comunque la Gen Z si sta ormai boomerizzando, l'abbiamo
0: detto. Esatto. Ma è così, sta andando in quella direzione lì. Beh, ragazzi, ma anche Chiara ce l'ha dentro, ve lo dico io. Io lo percepisco.
1: Mi stanno boomerizzando, mi chiamano, devo rispondere alle mail. Io odio rispondere alle mail, quando chiamate.
0: Ma ti tocca.
1: Lo devi fare. A meno che non siano videochiamate, sai, con le tue amiche, là lì è in chill, ok, le fai, ma anche di tante ore, una, due, tre
0: certo.
1: ore in videochiamata.
0: Con le amiche, minimo due ore.
1: Sì.
2: Però comunque,
1: com'è che dici sempre tu?
2: Che dico io?
1: Andiamo in musica?
2: Balliamo un po'? Perché chi c'è? The Colors con Italo Disco.

0: Poesie clandestine H7 LDA qui su Rai Radio tutta italiana, siamo sempre noi, Chiara e Elena,
1: sì, sì,
0: e abbiamo qui una fantastica ospite, Rosanna Cacciarella, un talento vero della danza. Esatto, stiamo parlando insomma della sua esperienza, di tutto quello che fa quotidianamente con tantissima passione, e c'è solo ammirazione da me e Elena, c'è solo ammirazione, Rosanna.
1: Vero,
0: credimi,
1: vero.
0: Assolutamente. Ricordiamo ai nostri ascoltatori di interagire 334 60 45 640. Mi raccomando, ascoltateci
1: velocissimo.
0: Infatti, mi raccomando, ascoltateci su RaiPlay Sound, ovviamente, la nostra applicazione.
1: Da, ovunque, siamo ovunque, anche sui nostri canali social.
0: E come hai detto tu, è già passata la prima ora. A mattina tutta italiana, weekend, estate, sono le ore 11 e in punto.
1: Quanto mi piace!
0: Quanto mi piace questo top orario, ti piace proprio tanto! Che bello!
1: Sì. Che poi io, tu mi hai detto ieri, sei proprio un boomer, che vuoi dirlo tu?
0: Ma sì, da Gen Z abbiamo detto che oggi tutte al femminile, siamo in tre, due Gen Z e una che, millennial, sì. Però intanto ci stiamo tutte boomerizzando.
1: Ma
0: come
1: sì,
0: diceva anche Rosanna.
1: Sì, ma sì...
0: Sai che addirittura, Rosanna, la potremmo definire Zillennial, che
1: è Zillennial?
0: Sì, perché è un mix tra Gen Z e Millennial, è proprio a cavallo tra le due generazioni, quindi
1: Bene.
0: Potremmo definirla anche così.
2: Ma mi devo offendere?
0: No,
1: no.
0: Anzi, però sei molto più Gen Z, te lo dico io, perché utilizzi molto i social, quindi questo è importante.
1: Ma infatti abbiamo visto che sei seguitissima, oltre 10.000 follower sui social.
2: Beh dai, io mi impegno abbastanza.
0: Come ti rapporti con queste piattaforme?
2: Allora, Instagram lo utilizzo da più tempo e cerco di mantenere una mia costanza. Che vuol dire una mia costanza? Che seppure riesco a pubblicare una o due volte a settimana, ma cerco di farlo costantemente. Le storie, io sono amante delle storie più che dei post.
0: Sì, vedi?
2: Sì.
0: Che poi? Che
2: tutti
0: poi?
2: I giorni, tutti i giorni, perché tra l'altro le persone che mi seguono sono tutte persone che un po' artisti. Quindi bene o male siamo allineatissimi e c'è proprio un bel confronto. Se a vedere un film ti mandano, non so, sai, potresti vedere anche questo se ti piace quest'altro. Io sono grande amante del cinema, quindi tra le varie cose, e quindi è bellissimo, perché in realtà io sui miei social ho un bel confronto con i miei follower, quindi non ti arriva il ah che bella, sì c'è anche quello, però è bello perché è proprio un rapporto più
0: diretto,
2: che va oltre il social, sì. Quindi questa cosa è stupenda.
0: Questa cosa è tutta Gen Z, perché i boomer invece dicono: ma com'è possibile? Io queste stories non le sopporto proprio. Che significato ha? Che senso ha mettere una stories che poi scompare dopo 24 ore?
1: Sì. Ce lo stai veramente chiedendo?
0: Sì, lo sto chiedendo. No, di solito quando mi confronto con...
1: Mi astengo dalla risposta, se vuoi rispondere tu.
0: Però vabbè, anch'io sono a favore delle stories, quindi
1: meno
0: ci piace,
1: meno
0: ci
1: male.
0: Piace, dai.
2: Sì,
0: meno male.
2: Io non so perché, però non mi sono mai fatta la domanda, però in effetti mi rendo conto che le stories le faccio tutti i giorni.
0: Mentre
2: sempre.
0: Prima nel fuori onda ci siamo un po' raccontate e ci siamo dette che invece ci vuole anche il tempo per farlo, perché chi lavora tanto, anche chi fa più cose, diverse cose,
2: esatto.
0: Dicevi tu, bisogna avere anche il tempo per fare da social media manager.
2: Esatto, perché poi è un lavoro a tutti gli effetti,
0: sì,
2: c'è un impegno incredibile,
0: assolutamente.
2: Come qualsiasi cosa poi alla fine, no? Quando vuoi dei risultati effettivi, concreti, c'è bisogno di costanza, come in tutte le cose, bisogna starci dentro a 360 gradi.
0: È proprio questo che ti premia, l'algoritmo premia la costanza, cioè se anche
2: sì.
0: Tu magari posti meno, però posti sempre il lunedì alle 17, non so,
2: esatto,
0: ad esempio,
2: esatto.
0: E ti premia di più, te lo spinge di più il contenuto.
1: Ah, ecco, ditemi qualche chicca.
0: Però non possiamo dirti tutto così, tutti i nostri
2: infatti,
0: piccoli
2: dai.
0: Segreti.
1: Dai, uno solo, dai.
0: No, magari Rosanna ci può dire lei quanto condividi, ecco, anche della tua vita, sia professionale, che penso che la condividi quasi al 100%,
2: sì,
0: anche quella privata?
2: Allora, no, in realtà quella privata quasi per nulla.
0: Okay.
2: Cioè cerco di circoscrivere i miei social al mio lavoro.
0: Meglio,
2: preferisco, perché credo che sia più sano.
0: Oh,
1: è giusto.
2: Io sono molto protettiva nei confronti delle mie cose, delle persone che amo di più, per cui no, in realtà posto praticamente nulla della mia vita privata, però cerco di spingere molto invece quel lato artistico e mi auguro e in realtà lo vedo che in qualche modo le persone percepiscono tutta la passione, l'impegno anche tramite i post stessi.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Tante volte mi ha fatto anche piacere il fatto che siano stati utili per altre persone, per altre ragazze nel trovare nuovi lavori, perché pubblico anche casting.
1: Certo. È una vetrina, questo è una vetrina, è importante. I social ormai sono una vetrina.
2: Esatto, esatto, questa è proprio la parola giusta. Per me sono una vetrina.
1: E anche qui Rai Radio tutta italiana, perché comunque sì, è un momento proprio per far conoscere anche giovani talenti e artisti come te. Poi sei un artista davvero a tutto tondo, con diverse passioni, come hai detto tu, dal ballo, dal cinema, e quindi questo
0: che
1: è
0: abbiamo
1: meraviglioso
0: visto,
1: alla
0: negli
1: tua,
0: spot sì, abbiamo visto
1: alla tua età. Anche se volessi dare un consiglio ai nostri ascoltatori, a chi volesse in qualche modo intraprendere il tuo percorso,
2: beh, secondo me la cosa importante su tutto è capire quanto una persona voglia qualcosa, perché spesso mi sento dire anche tramite delle critiche, no? Però lei ha fatto questo perché, per come, per quando. Sono scuse, se tu non sei arrivata a fare quella cosa lì è perché non lo volevi veramente. In qualche modo io vengo da un paese molto piccolino, no? Che non mi ha mai dato veramente delle possibilità.
1: Diciamolo,
2: o
1: qual è il tuo paese?
2: Che si chiama Ceprano,
1: mi
2: in
1: salutiamo.
2: Provincia di Frosinone. E salutiamo,
1: salutiamo tutti
2: di Ceprano.
1: Ciao. Questa è una cosa da fuori.
0: C'è
1: esatto.
0: Qualcuno all'ascolto?
2: Ci sono. In realtà ho tante persone che...
1: Scriveteci, dai. 334 60 45 6 40. Vediamo.
0: Ecco, i messaggi stanno arrivando.
1: Allora, leggiamo.
0: Vai, Rosanna,
1: qualche...
0: tu finisci di dire.
2: Allora, quello che dicevo è che a prescindere da il paese da cui vieni, dagli stimoli che hai intorno a te, se qualcosa c'è, quel fuoco dentro di te, tu vuoi arrivare a quel punto lì, a prescindere da tutto, se hai le possibilità o meno. Con un po' più di sforzi va benissimo lo stesso, ma in qualche modo ci arrivi. E per me è importante far capire questa cosa a tutte le persone che mi seguono tramite i social, anche le persone che ci stanno ascoltando, in qualche modo di crederci veramente,
1: sì,
2: perché ci si può arrivare a quella cosa lì. Ci vuole tanta dedizione e, come dicevamo all'inizio, anche tanto sacrificio, però
1: impegno,
2: senza quello
1: sì,
2: non si arriva a nulla.
0: È una cosa molto bella, soprattutto per i Gen Z che sono all'ascolto, un bellissimo messaggio.
2: Esatto.
0: Lo condivido appieno, infatti la cosa principale, ma per fare qualsiasi cosa, è quella che preferisci,
1: sì,
0: di più, passione. Ci devi avere passione, proprio
1: sì,
0: quel fuoco dentro che dici ok, adesso lo faccio,
2: sembrano
0: impegno,
2: quelle cose, no?
0: Lo rifaccio, se non viene bene ci riprovo ancora, non mi arrendo, questo è importante.
1: E quindi sei un grande esempio sicuramente, Rosanna. E tra pochissimo leggeremo anche i vostri messaggi in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana, ma continua la buona musica perché ci ascoltiamo il nuovo singolo di Gaia che parla di un amore segreto e malinconico, pensate, vissuto da due sole persone, già dal titolo si può capire.

0: Che belle le ragazze!
1: Ma l'hai dedicata a noi?
0: Certo, esatto. Le ragazze Clara e San Giovanni, posso dire, alle 11:13 sono un bellissimo duo, inaspettato, ma ragazzi, spaccano. Ma spaccato
1: sì,
0: questa canzone,
1: vero.
0: È molto carina, molto carina.
1: E spacchiamo anche noi, ce lo dicono i nostri ascoltatori.
0: Siamo sempre noi, Chiara, Elena e Rosanna, oggi su Rai Radio tutta italiana. Rosanna, tra l'altro, un talento della danza italiana che è qui con noi e rimarrà per poco, purtroppo.
1: Però intanto leggiamo qualche messaggino, perché ovviamente i complimenti sono anche per Rosanna. Quindi vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori qui a Rai Radio tutta italiana al 334 60 45 640.
2: Ciao disturbatrici, sono Franco da Tuoro sul Trasimeno e sono in macchina, sto andando a Fiumicino per prendere un aereo, mi fate un po' di compagnia, grazie, vi ascolto sempre, viva le disturbatrici!
0: Che bello, ciao Franco!
3: Ciao, sono Carletto da Mandola, vi ascolto sempre, potrei ascoltare la canzone Mi gira la testa?
0: Abbiamo già messo.
3: La testa, quella, insomma gira tanto la testa, grazie!
0: Allora, questo è il nostro collega Marco di Buono.
1: Marco Di Buono, ciao, stamattina
4: ciao,
1: ti abbiamo salutato perché eravamo prese poi dalle nostre super ospiti, perché poi dalla seconda parte avremo un'altra grande ospite.
0: È vero.
1: Ma, continuiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori, vediamo.
0: Allora, una nostra carissima ascoltatrice ci ha scritto: ciao, siete una bomba nel weekend, un po' di energia pazzesca. Grazie,
1: meno male. Quindi che mandiamo un po' di energia.
0: Lo intono pure.
1: Sì, la domenica.
4: L'entusiasmo.
1: Poi Rosanna, devi capire, la domenica, penso un po' per tutti, è difficile mantenere l'energia, perché poi la domenica è quel momento dove sei in relax.
0: Ma non per noi siamo sempre cariche. Un
4: ma
0: altro
4: la mattina
0: messaggio.
4: In generale,
1: è vero. Però dai, iniziamo tardi, alle 10:30 ce la prendiamo comoda.
4: È vero,
0: ma
4: è vero.
0: Tu? Io no. Io mi alzo sempre alle 7.
1: Io anche mi alzo presto, alle 6, anche alle 5, mia cara. No, però dicevo, la diretta alle 10:30 si può fare.
0: Sì.
1: Quindi la facciamo.
0: Un altro messaggio: buongiorno, che belle voci, un saluto a tutte, mi fate compagnia mentre vado in piscina a prendere un po' di sole.
1: Grande, fai un tuffo anche per noi. Si è firmato?
0: Laura.
1: Ciao Laura, Laura non c'è? No, Laura c'è.
4: È andata in piscina.
0: No, lei mi fa sempre queste battute. Rosanna, capisci io con chi devo stare?
1: Il mio idolo Neck, che salutiamo qui a Rai Radio Tutta Italiana, che sta in tour in giro per l'Italia.
4: Ciao Neck.
1: Vediamo pure Rosanna, sarai in giro, farai diciamo qualche tappa. Dove sarai? Vediamo qualche spoiler.
4: Ma io nei prossimi giorni ho un pochino di lavori tra Milano, Bologna, Roma, quindi in realtà quest'estate sarà più italiana.
0: Ti è mai capitato?
4: A proposito di Radio Rai italiana. Però mi capita di viaggiare di continuo col mio lavoro. Per fortuna, a me piace viaggiare tantissimo. Però ragazzi, e poi alla fine dei conti, l'Italia è l'Italia.
0: Diciamo
4: questa cosa, io cito mia nonna che nel mentre sta facendo l'orto.
0: Ciao, come si chiama?
4: Nonna Miresa.
0: Miresa, ciao!
4: Miresa che è grande ascoltatrice, tra l'altro, di Radio Rai Tutta Italiana.
0: Davvero? Sì, salutarla. Ciao, saluti Nina. Doppi.
1: Ciao, Miresa è un bellissimo nome.
4: Maria Teresa.
0: Maria Teresa.
4: Maria Teresa.
0: Okay.
4: E quindi, come dice lei, l'Italia è l'Italia.
0: Bello.
4: Giri il mondo, vedi tantissimi posti, però poi io la sento la mancanza, ragazzi. Non c'è niente da fare.
1: Sei molto legata a questo
0: territorio. Più che altro quando vai all'estero, io sono stata per un mese abbondante a Dublino, ma quando ero più piccola, stavo addirittura nel liceo ancora, e la cosa che mi è più mancata, ragazzi, è il cibo. Io non ho più, giuro, io non mangiavo niente, perché ogni pietanza c'era una salsa sopra, anche sull'insalata c'era la salsa yogurt.
4: Esatto.
0: E
4: ma una cosa
0: potevo
4: semplice.
0: Più. Una cosa
4: ma
0: semplice.
4: Ma sapete fare una cosa semplice?
0: Io la pasta non l'ho più mangiata perché era talmente scotta che era tutto un macciocco di roba che io
1: oggi
0: detto,
1: siamo partite prima a parlare di cibo alle 11:17,
0: sì,
1: che poi torno a mezzogiorno.
0: Una tradizione che abbiamo qui è di
1: con
0: chiedere
1: Marco.
0: Un invito a pranzo. C'è qualcuno che vuole invitarci a pranzo tutte e tre?
1: Magari oggi è domenica, siamo tante, perché quindi la tavolata, come aggiungi un
0: siamo
1: posto
0: tre, siamo
1: a tavola.
0: Quattro, esatto. Siamo quattro.
1: Aggiungete un posto a tavola in questa domenica qui a Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo quattro super donne.
0: Però mangiamo poco.
1: Vediamo tra poco.
4: No, io non mangio poco.
0: Ah, ok.
1: No.
4: Sei
1: di buon appetito.
4: Sembro una che mangia poco, però in realtà è
0: sì, guarda che fisico che hai.
4: Io sono ciociara dentro, ricordiamoci questa cosa. Cioè,
0: bello.
4: Proprio merenda con pane e cipolla.
0: Ah, perfetto.
4: Cose leggere comunque.
1: Però no, questa mattina, altrimenti ti
4: puzza l'alito.
1: Questa
4: mattina no.
0: Elena,
1: però ieri ci ho pensato, perché sono passata qui passeggiando a via Asiago 10, che siamo nei nostri studi meravigliosi, nel nostro meta studio pieno di energia, perché qui c'è bella energia, come ci suggerisce la nostra collega Carmela De Rose, che passeggiando ho visto un ristorante vegetariano, che io non mangio carne, e avevo letto il menù bellissimo con riso, risotto, però sono andata a vedere, c'era la cipolla, ho detto no, non posso perché domani ho delle ospiti speciali, per cui non l'ho mangiata. E quindi neanche tu hai fatto colazione con la cipolla.
4: Neanche io. Tra l'altro mio fidanzato mi dice sempre, scherzando, che io ho delle origini indiane secondo lui, perché metto aglio e cipolla ovunque, perché non c'entrano niente, io ce le butto dentro così,
1: che poi fa benissimo, fa fare tanta plin plin.
4: Esatto.
0: Bene, ok, chiudiamo questa parentesi e continuiamo a parlare anche di un'altra cosa, perché io sono molto curiosa, Rosanna, ma ti è mai capitata un'esperienza magari di entrare in un corpo di ballo, magari di un cantante tipo Elodie, seguire tutti i concerti, o vorresti magari provare questa nuova esperienza? Se non ti
4: allora,
0: è
4: mi è capitato di fare qualche data in realtà in concerto con Anna Tatangelo, tra l'altro che è delle mie zone, perché è di Sora.
0: Sì,
4: infatti
0: sì.
4: La prima
0: Ciao
4: cosa
0: Anna.
4: Che ho detto, e salutiamola perché lei è stupenda, e quindi mi è capitato di fare già delle date con lei, e a parte alcuni videoclip, tra cui Domani è primavera con Fiorella Mannoia, Michele Bravi.
0: Ma wow.
4: Tra l'altro l'anno scorso uno molto carino, in cui mi sono divertita tantissimo perché ero con tutte le mie amiche ballerine con cui lavoro da una vita, che è Oma, di Rocco Anzi,
0: sì,
4: e Noemi.
0: Oima,
4: c'eravamo anche noi su questa terrazza romana, ed è stato super divertente.
0: Dai,
4: a ballare, ma io ce l'ho questo sogno di farmi una bellissima tournée con il mio amato Chris Brown.
0: Oh,
4: sì,
0: che bello. Qui abbiamo una crush.
1: Lo porteremo qui a Rai Radio Tutta Italiana.
4: Prego,
1: ce lo porti?
4: Mi sento male.
1: Vi intervistiamo. Che bello. Sì, sì, mi piace, mi piace. Allora io vi dico, ma che te lo dico a fa? Andiamo in musica? Con
0: ma
1: lei.
0: Mi piace quando lo dici.

0: Te quiero.
1: Yo.
0: Che
1: yo.
0: Mi chieri, yo. Che mi chieri.
2: La rivoluzione tra le note di questa canzone.
0: Si balla, si canta, si fa un po' di tutto, che era in radio tutta italiana.
2: Abbiamo visto, sappiamo anche cantare, ballare, presentare.
0: Ma
2: un
0: poi
2: po' tutto.
0: Cosa avete combinato mentre io ero alla regia nel fuori onda?
2: Mi hanno messo
0: Chiara e Rosanna.
2: Adesso però tutto vai sapere troppo.
0: Eh no, volevo bene, volevo ballare,
1: come si impiccia delle nostre cose.
0: Sott'occhio, come si dice, con la coda dell'occhio.
2: Tu non li vuoi fare i balletti con noi, facciamo da sole.
0: No, stavo concentrata.
1: Sai
0: qui,
1: tipo se... quando ti perdi i bambini in giro e fanno cose.
0: mamma. Vabbè, io sono mamma, quindi un po', ecco, sono abituata.
1: Puoi capire.
2: Un po' da mamma mi fa anche a me, sì.
0: No, oggi sei tu mammina. Oggi sei prof.
2: La sto istruendo.
1: Oggi posso sei confermare. Posso confermare questo?
2: Perché comunque fare tutto da sole non è affatto semplice. Penso che insomma anche tu lo sappia. Coreografare poi anche dei pezzi, insomma, non è semplice.
1: Ah, assolutamente, soprattutto il lato creativo per me è la cosa più difficile, ragazzi. Perché un conto è eseguire. Io sono abituata ad eseguire, però poi il lato creativo è quello che proprio mi manda in crisi. Però alla fine ce la facciamo sempre.
0: Portiamo
1: a casa delle belle cose.
2: Infatti, ma ti ho visto io sui social, hai fatto delle coreografie pazzesche.
1: Grazie.
2: Cioè, tu sei pazzesca.
1: Grazie.
2: Ma fai
1: mamma
2: anche...
1: mia, questa mattina sto facendo proprio ricarica.
2: Fai anche Heels, vero?
1: Sì, mi piace tantissimo, tra l'altro, bellissimo.
2: Rosanna,
3: lo faccio anch'io.
1: Che bello, fai brava. Tra l'altro è difficilissimo Heels. Sempre sulle punte,
2: sì.
1: Praticamente.
2: Ma infatti
1: l'equilibrio, tutto. Però che bello lavorare sulla femminilità, è stupendo come genere.
2: Io mi sento un po' un goblin sui tacchi, però.
0: Ma non è vero.
2: Ci stiamo lavorando.
1: Come tutte le cose è questione di allenamento.
2: Esatto. Sì. Ci stiamo lavorando.
0: Passione, allenamento, anche tanta esperienza e studio, che chiaramente non deve mai mancare.
1: Assolutamente sì. Le basi quelle ci vogliono sempre, in tutti i settori. Prima costruire delle solide basi. Una volta che ce le hai, sei padrona anche del tuo corpo e puoi fare qualsiasi cosa, però le basi soprattutto.
2: Quando siamo sicure?
0: Quando sei padrona del tuo corpo, sicuramente riesci a sentire, a percepire di più le emozioni. Noi tra pochissimo, dalla seconda parte qui a Rai Radio Tutta Italiana, parleremo con un'altra super ospite di emozioni, e quindi anche tu quando sei sul palco sicuramente qual è l'emozione, che come ti senti?
1: Allora, ecco, mi hai nominato il palco perché poi io lavoro tanto dietro la macchina, cioè davanti alla macchina da presa, però poi quando sei sul palco la sensazione è completamente diversa.
2: Immagino.
1: Chi ha fatto teatro questa cosa la può capire, perché l'energia che ti manda il pubblico è una botta che ti arriva.
2: Sì.
1: E poi è bellissimo il backstage. Io amo soprattutto il backstage, a me piace vedere il tecnico che sistema
0: dietro
1: le cose,
0: sì,
1: e la makeup artist.
2: Guarda, se
1: la
2: vuoi, in quella telecamera li possiamo salutare.
1: Salutiamo che ci guarda.
2: Ciao,
1: ciao
2: nostri tecnici. Mi sembra che si chiamasse Stefano,
0: ciao, Stefano,
2: amiamo.
0: Ciao Stefano.
3: Però
0: grazie.
3: Anche noi siamo tecnici in questo momento, esatto, di autoregia,
1: per
3: tutto.
1: Per quello, come vi dicevo all'inizio della puntata, io vi guardo, vi studio, perché è tutto bellissimo. Il backstage è la cosa che a me piace di
0: vero,
1: più.
0: Vero, confermo.
1: Però sì, il palco.
2: Noi emozioni. Usciamo esauriti ogni volta dopo la diretta.
0: Però è lì che si percepisce tutto.
2: Dentro
0: e fuori.
2: In diretta e non.
1: Cosa c'è dietro? Perché poi tanti vedono soltanto, no, il prodotto finito.
2: Sì, certo.
1: Però è interessante capire anche come ci si è arrivati a quel prodotto, il processo creativo, il processo produttivo che ti porta a quella cosa lì. Questo per me è una cosa super stimolante, bellissima. Io sono curiosa, tant'è che amo i making of. A me piace tantissimo guardare i making of, cioè come si è arrivati a produrre quella cosa.
0: Bello.
1: A girare quel film, a guardare quell'altra cosa. Io vorrei stare sui set tutti i giorni a vedere le persone come fanno concretamente.
2: Noi non siamo un set, però se vuoi ti invitiamo tutti i giorni, no, perché noi non ci siamo, tutti i weekend fino a fine
1: giugno.
0: Però abbiamo messo qualcosina nelle giornate precedenti di quello che accadeva, non solo in studio, ma anche nei corridoi qui di Via Siago.
1: Infatti sarebbe stupendo. Esatto.
2: Se vuoi,
1: quando noi
2: ogni sabato, ogni domenica vieni qui, vedi il nostro backstage, esci esaurita peggio di noi. Quando vuoi, ci siamo.
0: No. Però è bellissimo. Prima abbiamo parlato di canzone del cuore, e sei arrivata comunque anche a lavorare con grandi artisti della musica italiana che hanno fatto la storia della musica italiana, e capiamo anche che hai un legame speciale, l'hai citato prima, con Giuliano.
1: Sì, che è un artista incredibile. Noi abbiamo girato insieme questo videoclip Marziani e è stato troppo divertente e c'è un bellissimo rapporto con i ragazzi di Negramaro in generale, soprattutto con Giuliano. E, non so, è qualcosa che è difficile da spiegare.
2: È stato innato.
1: Però esatto. E poi è bellissimo quando entri in contatto con degli artisti super poliedrici, perché lui lo è assolutamente. Io lo considero un artista a 360 gradi, lui fa tutto, insieme abbiamo costruito la coreografia stessa, anche lui mi ha spiegato come la voleva, che intenzione dargli, è stato bellissimo e molto semplice poi in realtà alla fine, proprio perché c'erano delle idee chiare da fuori, no? Mi arrivavano dei bei spunti netti, decisi, studiati, e così è.
2: Quando si lavora in questo modo, quando c'è sintonia, è la cosa più bella che ti possa mai capitare.
0: Esatto.
2: Proprio
0: come tra di noi.
1: Come tra di voi.
2: Ma c'è sintonia, siamo sicure?
0: Sì, dai, c'è tanta simbiosi.
2: Ma sto scherzando, ci scriviamo anche in giudizio di notte ormai.
0: Cerchiamo di addolcirla, qualche ascoltatore che mi viene in soccorso al numero 334 60 45 640. Marco, aiutami!
2: Ci offre il pranzo. Cioè, a fare il pranzo mi posso addolcire molto, ma io sono sempre molto dolce.
0: Va bene,
2: ci stiamo finendo di notte, siamo sempre in contatto. L'ho pomeriggiato pure ieri sera, ma questo è un altro discorso.
0: Finché non mi ghosta, come si dice? Ghosta?
2: Sì.
1: Ghosting.
0: Me l'hai fatto mai?
2: No, non te l'ho fatto mai. Gustato. Sei tu che hai gustato me l'altro giorno.
1: Io lo faccio, ragazze. Io ogni tanto gosto, sì.
0: Che leggiamo.
1: Perché non mi va ogni tanto di rispondere.
0: Vabbè, magari
2: però è sincero,
1: non mi va. Ecco.
0: Sì, ma poi, che succede?
1: No, non mi va, non mi va di rispondere. E qui, però questa è una cosa stupenda perché fa parte di me. Cioè, io faccio esattamente quello che voglio. Nel senso, a prescindere se quella cosa magari ti può toccare. No, ma la sto spiegando male. In realtà mi sto spiegando male.
2: Però io ti ho capito.
1: Tu mi hai capito.
2: Io perché siamo in Gen Z.
1: Io bene o male. A prescindere dal fatto che tu possa essere una persona importante per me, un'amica stretta, qualsiasi cosa, che non mi vede da un anno, sei mesi e vuole fare un aperitivo, se io quella sera voglio stare a casa a guardarmi un film, non ci sono storie proprio, no, amore, guarda,
2: offline.
1: Mi dispiace, io
2: questo è il mio mood H24 tutti i giorni dell'anno.
1: E quindi, però devo dire che ho delle amiche che mi capiscono. Perché se ancora ce le ho come amiche, perché probabilmente mi capiscono, perché altrimenti mi avrebbero già mandato a quel paese da un bel po'.
2: Possiamo diventare anche noi ottimi amiche.
1: Bello, non usciamo mai.
2: Esatto.
0: Quindi oggi domenica, quando uscirai di qui, a breve,
1: no, casa
0: farai?
1: Subito, casa.
0: A casa, ma questa generazione Z...
1: A meno che qualcuno non ci inviti a pranzo.
2: Senti,
0: in attesa, te lo faremo sapere più tardi. Bene. Fino alle 12.30 c'è tempo.
2: Rosanna, noi siamo molto contenti di averti avuto qui in trasmissione. Ti auguriamo veramente il meglio, sia a livello professionale ma anche a livello personale, e sei fantastica, ci hai portato una ventata proprio
0: vero.
2: Ulteriore energia e allegria.
1: Grazie ragazzi,
0: a livello
1: grazie
0: umano
1: a voi.
0: Soprattutto sei bravissima e bellissima, anche una bellissima.
1: Grazie a voi, veramente.
0: Giovane donna e giovane artista.
1: Siete super di ispirazione e ovviamente penso lo stesso di voi, siete incredibili e stupende anche, ve l'ho detto appena sono entrata qui, ho detto
2: è vero, confermiamo.
1: Quindi è stato un piacere, grazie. Grandissimo.
0: Rosanna Cacciarella,
2: quando vuoi,
0: ti seguiamo sui canali social, invitiamo i nostri ascoltatori a seguire Rosanna Cacciarella su ovunque, sei ovunque, sicuramente sarai ovunque.
1: ovunque. TikTok, Instagram, social.
0: E anche qui a Rai Radio Tutta Italiana Mattina, Tutta Italiana Weekend, estate, come vi lasciamo con questo brano meraviglioso?
2: Vediamo citati tanto.
1: Quindi, lo vuoi
2: annunciare
1: adesso?
2: Tu?
1: Fai. Annuncio io. Marziani, Negramaro.
2: Beh, mi è piaciuta, mi è molto piaciuta. Sempre e solo su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ubriaco di te, D'Argent Amico, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 11:43, il tempo come sempre sta volando via, ma noi siamo sempre noi,
1: Vola.
0: Elena e Chiara, le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana.
1: Sì, ci siamo noi, abbiamo salutata la nostra super ospite, è stata un'ora davvero molto intensa, ci siamo divertite e sono uscite fuori tante belle, come dici tu, vibes.
2: No, non c'entra questo.
0: Vabbè, ci sono state tante,
2: tuttora tante molte good vibes.
1: Good vibes.
0: Che bello,
2: mi
0: che bello.
2: Male.
0: Però adesso vabbè, io vorrei capire una cosa di te, Elena.
1: Sentiamo.
0: Tu che tipo sei? Sei un tipo che tende a procrastinare le cose o le fai subito?
1: Bene, vuoi proprio mettermi in difficoltà?
0: Dai, facciamoci conoscere anche le nostre ascoltatori.
1: È proprio un mio difetto, lo faccio sempre in tutte le cose, dico vabbè poi lo faccio dopo, come con la radio per esempio, ho sempre amato la radio, mm-hmm. Già anni fa, però dopo 10 anni ho iniziato il mio percorso in radio, ovviamente prima di arrivare qui a Rai Radio tutta italiana.
2: Guarda, questo difetto ce l'ho anch'io di essere molto

0: Lo faccio dopo. Il tipo 3 giorni prima ho detto: oddio, ma poi mi sono iscritta all'esame. Quindi io mi ero trovata con aver studiato tutto l'ambaradam che c'era da fare, ma non mi ero iscritta, quindi non l'ho dato.
1: Ok.
0: Capisci?
1: Altrimenti poi si diventa fuori corso e quindi non va bene. Questa è una cosa poi da tenere presente.
0: No, oddio, aspetta, fuori corso? Per un esame non sono
1: d'accordo.
0: No, nel
1: senso, se ovviamente si fa così ad ogni esame, poi si rischia.
0: È vero.
1: Questo all'università magari lo evitiamo.
0: Chiediamo anche ai nostri ascoltatori: che tipi siete? Tendete a dire vabbè, lo faccio dopo o lo fate subito? 334 60 45 640. Vi leggiamo o solamente in diretta messaggi vocali, perché no?
1: Anche, sì, li abbiamo ascoltati anche prima e ovviamente sono tanti e molti di voi si stanno recando proprio al mare, mentre noi in questa mattina tutta italiana, weekend estate, ci troviamo in diretta alla radio tutta italiana.
0: Ragazzi, abbiamo l'invito a pranzo!
1: Oh, che
0: dai,
1: bello!
0: Vado io.
1: Offresi gamberoni alla brace per pranzo.
0: Oh, arriviamo subito!
1: Che bello,
0: grazie. Però hai 4 girls a pranzo.
1: Sono quattro. Dove dobbiamo venire? Allora, se ci puoi mandare l'indirizzo in privato, grazie. E ci hanno scritto: grazie per la vostra compagnia.
0: Ma
1: Mattia,
0: grazie a voi
1: da Monte Rotondo. Ciao Mattia.
0: Ciao Mattia.
1: Corriamo subito. Siamo quattro donzelle.
0: Noi finiamo qui la diretta alle 12:30 e poi arriviamo subito da te.
1: Mi mancano i gamberoni, mi mancano tanto. Adesso mi ha fatto venire voglia. Come si fa?
0: Andiamo da lui.
1: 12:30 finisce la nostra diretta qui su Rai Play Sound, a Rai Radio tutta italiana, e corriamo subito da te a Monte Rotondo.
0: Certo, assolutamente.
1: È vicino da qua, dai, 40 minuti, 45 minuti.
0: Ma tanto qui da Rosanna.
1: E quindi non procrastiniamo, andiamo subito.
0: Io tendo a non farlo più, però addirittura c'è anche uno studio che ci dice come si fa a non farlo più.
1: E come si fa?
0: E te lo dico dopo.
1: Ok. Allora intanto
0: arriva un nostro grandissimo amico,
1: Sal da Vinci, con Per sempre sì.

0: Stelle, Geolier su Rai Radio, tutta italiana.
1: Troppo bello questo brano, anche perché è una dichiarazione d'amore. A chi la dedichiamo, Chiara?
2: Oddio, io non sono fidanzata, quindi non c'ho nessuno.
1: Non sei fidanzata?
2: No.
1: Com'è possibile?
2: È perché ho incontrato parecchi casi umani e quindi ho detto vabbè, ci rinuncio.
1: Vabbè, fai bene, sei ancora giovanissima.
2: Ma sì, guarda che essere single è molto meglio.
1: Magari troviamo un ascoltatore che ha voglia di... No, si dichiara 334 60 45 640. Siamo sempre in diretta qui a Rai Radio, tutta italiana.
2: E infatti, e stavamo parlando di essere procrastinatori o meno, e abbiamo capito che Elena sì.
1: Io non lo so neanche dire, vedi, procrastinare.
2: Io pure, sì. Fin qua, che io penso, vabbè, ho tempo, mi riduco all'ultimo per fare un po' tutto.
1: Per fortuna non lo facciamo al lavoro.
2: No, al lavoro no, perché dobbiamo avere professionalità, però sulla vita personale, sull'università, tendo molto a procrastinare.
1: A farlo, ad esserlo, va bene.
2: Sì.
1: Però...
2: Beh, perché se poi vedi tipo l'esame, non so, ce l'hai il 17 di luglio, tu dici ma non posso cominciare adesso, cioè non ti viene
1: presto.
2: Poi però ti ritrovi all'ultimo e devi fare tipo 500 miliardi di pagine.
1: Dici quella adrenalina, perché poi c'è anche l'ansia buona, l'ansia giusta è quella che ti fa fare poi le cose e te le fa fare correttamente, quella buona,
2: quella
1: però
2: quella buona.
1: Quella che
2: io ho tutte e due, pure quella negativa.
1: Quella negativa, poi stai male, viene la tachicardia e quindi non ti fa lavorare per bene.
2: È vero.
1: Mentre l'ansia buona, quella ce la teniamo per farci fare bene le cose.
2: Però ci sono anche tanti messaggi di nostri ascoltatori che ci dicono che anche loro tendono un po' a procrastinare, però ragazzi, nessun problema, perché esiste un trucco per smettere di rimandare le cose e farle immediatamente. Però
1: voglio sentire subito.
2: Non ha niente a che fare con la forza di volontà, bensì come si misura il tempo. Cioè, in questo studio infatti ha scoperto che le persone vanno a percepire il futuro come molto più vicino se lo si pensa in giorni, non in mesi e non in anni.
1: Un attimo, mi sono persa in questo studio.
2: Tu li calcoli in giorni, tipo quando ti sposi mi mancano 10.000 giorni.
1: Perché hai pensato al matrimonio?
2: Perché è una data importante, tipo. E allora dici ok,
1: calcoliamo. Ok.
2: Li calcoliamo in giorni, in questo modo ci sembrano molto più vicini rispetto che a dire a
1: bello,
2: 6 mesi.
1: Bello, mi
2: o
1: piace.
2: A un anno.
1: Quindi,
2: è tanto.
1: La settimana prossima, il prossimo weekend, saremo in diretta. Che cosa dobbiamo dire?
2: Tra sette giorni.
1: Ma mi viene l'ansia. Tra sette giorni, tipo, meno sette, che cosa succede?
2: Capito?
1: Sette giorni.
2: Questo perché? Perché proprio questi ricercatori hanno studiato che quando si pensa al futuro, noi ci sentiamo automaticamente disconnessi. Sì. Con la nostra versione futura. Però è vero, cioè, se io penso alla Chiara tra 5 anni, è vero che io non lo so,
1: tra 10 anni
2: mi
1: sarai anche tu boomer.
2: No.
1: Ci diventerai prima o poi.
2: No.
1: Per forza
2: voglio rimanere sempre così
1: col tempo. Per forza. E va bene, dai, siamo curiosi anche di ascoltare un po' voi, anche perché tra pochissimo ci sarà un'altra super ospite, una collega che
2: dai,
1: possiamo dire meno uno
2: in misura del tempo,
1: tra meno un giorno.
2: Esatto. No, calcoliamo addirittura in ore adesso.
1: In
2: quante ore mancano?
1: Ne mancano
2: 24 più o meno, dai.
1: Per forza.
2: 24 ore.
1: E questo ma mette ansia questa cosa, non
2: però
1: mi piace.
2: Vedi che la percepisci di più
1: e quindi ti prepari.
2: Esatto.
1: Bene, prepariamo i nostri ascoltatori.
2: Esatto,
1: allora,
2: tra pochissimo una nostra collega che entrerà ufficialmente a far parte del nostro team di Rai Radio tutta italiana da domani. C'hai ansia? Perché sta qui davanti a me.
1: Quell'ansia buona che ci serve per lavorare bene, ma soprattutto per ballare, perché qui nel fuori onda si fanno tanti balletti
2: che tu non fai,
1: che io non faccio. Seguiteci sui social, perché c'è lui, Mahmood, con Tutta Gold qui a Rai Radio, tutta italiana. Ascoltiamo insieme.

0: Da me.
1: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari su Rai Radio tutta italiana, sono le 12.04, siamo sempre noi, le vostre disturbatrici sì, autorizzate sì. Il fine settimana Chiara e Elena, e adesso basta, abbiamo annunciato
2: per un altro po'.
1: Lo so. Io con te il tempo vuole sempre.
2: Poi ce ne andiamo a Monterotondo a pranzo da Mattia.
1: Grazie Mattia, grazie sempre. E adesso dobbiamo annunciarla perché tanto abbiamo fatto un botto di spoiler pure ieri.
2: Sì, però c'è stata una bella energia qui nei nostri studi e tra l'altro si è creato subito un bellissimo legame.
1: E infatti, carissimi ascoltatori, abbiamo qui con noi un'altra ospite, una performer critica, divulgatrice culturale e a brevissimo anche famosa speaker di Rai Radio tutta italiana, Carmela De Rose. Buongiorno!
3: Ciao amiche mie, perché buongiorno. Ormai per me siete mie amiche.
1: Certo.
3: Ciao Chiara, ciao Elena.
4: Grazie.
1: Come stai?
4: Cuori.
3: Ma benissimo, però sono, ti dico la verità, sono molto emozionato. Cioè, poi 24 ore prima, quando mi dicevi meno 24 ore alla diretta di domani con la voce delle emozioni.
1: Ma infatti spoilerci un po', no? Questo programma, innanzitutto, come si chiama? Beh, così lo ricordano tutti.
3: La voce delle emozioni.
1: Perfetto.
3: Un programma di Rai Radio tutta italiana dalle 18,
1: wow.
3: Dalle 16.30 alle 18, dal lunedì al venerdì.
1: Perfetto.
2: Che bello.
1: Questo format è una tua idea proprio?
3: Sì, è una mia idea che tra l'altro l'ho pensata proprio quando ero a casa di Lucio Dalla, quando sono andata a trovare il presidente Andrea Faccani. Quindi Lucio mi ha ispirato questo format, perché appunto nel format descriviamo come sono state raccontate le emozioni e i sentimenti dai cantautori del passato, rispetto anche, no, facendo similitudini e paragoni con quelli del presente.
1: Bella, sì. È una bellissima idea. Ma domani, quindi, sarà il tuo debutto ufficiale, ci vuoi dare qualche spoilerino, qualche anticipazione su cosa succederà?
2: Già,
3: vuoi
2: così,
3: proprio,
2: subito
3: vuoi proprio,
1: vabbè, dai, un pochino.
3: Vuoi
1: anche
3: proprio
1: per
3: la tematica di domani?
1: Dai, sì.
3: La vuoi?
1: Sì,
3: si
1: vabbè,
3: parlerà nella prima
1: subito.
3: Puntata del Il Primo Amore.
1: Ah,
2: che bello.
3: Sì.
2: Ce l'abbiamo, io ce l'ho il primo amore, è rimasto sempre lo stesso.
1: Io pure ce l'ho un bel primo amore, però vabbè.
3: E come è andata a finire poi con questo primo amore?
1: No, ma
2: non per sapere i fatti
1: era
2: tuoi,
1: una storia impossibile, perché ci siamo conosciuti nel ormai lontano 2019, eravamo in crociera.
2: Che quindi avevi nel 2019?
1: Avevo 14 anni, sì, 14 anni, e lui era spagnolo, si chiama Raul.
3: Hai imparato un po' ad hablare spagnolo?
1: Sì, poi l'ho anche studiato al liceo, quindi un pochino cerchiamo di capirci, vabbè, un po' con
3: ma
1: anche
3: adesso, oggi ancora lo pensi ogni tanto?
1: Sì, no, ma ci seguiamo su Instagram, mandiamo gli auguri a Natale, a Pasqua, siamo rimasti amici, però giustamente ci divide un mare, quindi è anche la differenza linguistica.
3: Ma lo sai che c'è anche la puntata poi successivamente dedicata all'amore impossibile invece,
1: ecco.
3: Quindi
1: il mio amore impossibile è Achille Lauro.
3: Addirittura.
2: No, poi
3: e invece il tuo, Elena.
2: Poi è bello perché in questo momento comunque stiamo raccontando le emozioni, quindi ci avviciniamo al tuo format, quindi al format di Carmela De Rose, ed è importante perché non solo saperle esprimere, no, le emozioni, ma anche saperle raccontare. Questo è difficilissimo. Quindi adesso mi hai fatto questa domanda, è una domanda difficile perché si entra proprio dentro, no? Ti devi ascoltare per poi farle uscire fuori, no?
1: E dai,
2: raccontarle
1: dici.
2: Queste emozioni.
3: E dai, adesso devi dire.
2: Qual era la domanda?
1: Io l'ho detto, il mio primo amore.
3: Del tuo primo amore.
2: Facciamola anche ai nostri ascoltatori al 334 60 45 640. Vediamo i vostri primi amori. Il mio
1: oppure
2: è rimasto sempre lo stesso. Il mio primo amore, il mio grande amore, che è il mio attuale marito.
3: Ma quindi sei una delle poche che possiamo classificare che sta con il primo.
2: Anche se il tuo primo amore, il tuo compagno.
3: Siamo rare ormai, perché oggi come oggi invece sono. Però dai,
2: sì, vediamo.
1: Quindi
3: viva la entrambe, libertà.
1: Siete entrambe, beh, Elena è
3: vive
1: anche
3: la
1: sposata.
3: Libertà. Vive. No, io ancora non sono sposata. Però
1: fidanzata?
3: Sì, fidanzata.
1: Anche single sono io, ok. Vabbè.
3: Fidanzatissima, sì. Però dai, Elena, cioè, La tua invece la canzone che ti fa pensare al primo amore qual è?
2: È la canzone, perché abbiamo una canzone nostra, quelle canzoni del Cesare Cremonini, che all'epoca erano il Luna Pop.
3: E quindi il titolo te la ricordi?
2: È il titolo, in questo momento non lo ricordo, perché poi sono vari brani dei Luna Pop che mi riportano indietro in quel tempo, tanti bei ricordi.
3: E invece la tua, velocemente, cioè qual è proprio la canzone che ti fa pensare a quel primo amore?
1: Sai che non lo so, non ce l'ho. In generale, che mi fa pensare all'amore è quella di Whitney Houston.
3: Ok, ma bellissima. Italiana invece?
1: Italiana non ce l'ho, non ci dovrei un attimo pensare.
3: Ma prima hai detto amore impossibile, Achille Lauro, magari.
1: Il 16 marzo, wow!
2: Ma Achille lo invitiamo qui a Lauro.
1: Ma magari.
2: A Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, ci portiamo sia Achille Lauro e anche un altro grande artista.
1: Cioè,
2: che stiamo per ascoltare.
1: Ah no, c'hai ragione, più bello. Fresh, da Dio.
2: Da Dio, vai.

0: Guaranà, Elodie, su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 12:15. Elena, ci stiamo sempre più avvicinando alla fine anche
1: già,
0: di quest'altra puntata.
1: Non ho neanche fame, devo dire la verità.
2: Già.
0: Non sai che anch'io oggi ho fame?
1: No, ho detto non ho neanche fame.
0: Ah, ecco, perfetto.
1: Però abbiamo l'invito a casa, quindi dobbiamo andare per forza.
0: Ah, sì, certo.
2: Comunque, ragazzi, il tempo vola con voi.
0: Cioè,
2: com'è possibile questa cosa?
0: Usciamo esaurite dalla diretta. Perché abbiamo sempre
2: Cronos,
0: ansia.
2: Il dio del tempo, qui proprio ci ha volto.
1: Ma perché poi si sta bene, parlando di emozioni, si sta benissimo.
0: Noi poi dobbiamo anche ringraziare Rosanna perché è rimasta con noi in studio, quindi ci sta guardando qui dalla regia, ci fa anche dei video. Ti amiamo.
1: Rosanna Cacciarella, la nostra prima ospite di questa super puntata di questa domenica qui a Rai Radio Tutta Italiana. Continuiamo a parlare di emozioni insieme a Carmela De Rose, perché mancano solamente 24 ore al debutto del tuo programma di domani.
2: Tutto così.
0: Vabbè,
2: è il
0: però
2: mio cuore.
0: Se vuoi, quando è, ci chiami, ti aiutiamo. Se mai ne avessi avuto bisogno, ci siamo.
2: Ma voi dovete venire a prescindere. Cioè, dovete venire a prescindere, mi dovete passare dal meto studio P16 di via Asiago di Rai Radio Tutta Italiana e dovete venire in trasmissione con me.
0: Va bene, corriamo.
2: Già questo l'ho detto ieri, non mi fate ripetere sempre le stesse cose, altrimenti mi arrabbio, perché se non venite mi arrabbio.
0: Però se dovessimo parlare di amore così, io ho delle esperienze che non so, possono essere raccontate in diretta.
1: Non lo so, lo devi sapere tu.
0: Non si può.
2: Ma già quello che mi hai raccontato fuori onda, se lo racconti ai microfoni la gente, diciamo che impazzisce.
1: Si può dire?
0: Perché sono cose un po' imbarazzanti.
1: Dai, sentiamo, facciamo una risata
0: anche ai nostri ascoltatori. Concentriamoci sul programma di Rosanna di Carmela. Ragazzi, qui l'esaurimento si sta vedendo, però anche i nostri ascoltatori. 334 60 45 640. Qual è il vostro primo amore? Qual è la canzone anche che vi fa ricordare il vostro primo amore? Io
1: vediamo.
0: Ci devo ancora pensare.
1: Sì, non ho ascoltato invece Carmela, tu l'hai detto.
0: Ma infatti, cioè, la presentatrice di questo programma non ci ha ancora detto il suo di primo amore.
2: Il mio primo amore non corrisponde, diciamo sì, a quello attuale, però ce n'è stato anche un altro prima. Però è sempre stato un amore platonico, no? Cioè un amore non vissuto,
0: okay.
2: Un amore provato e non vissuto, quindi di conseguenza non ho avuto il coraggio di dire a quella persona che l'amavo, e anche quella persona non ha avuto il coraggio di dirlo a me, quindi di conseguenza a volte può capitare che due persone si amino ma che non riescono a dire uno all'altro che provano qualcosa. A voi vi è capitato anche questa cosa? E poi vi dico che la canzone che mi fa pensare al mio primo amore è Che tesoro che sei di Antonello
1: Vendola. Che tesoro che sei
2: quando mi fa.
0: Ok. Sì.
1: Dopo ce l'ascoltiamo.
2: No,
1: la possiamo ascoltare perché
2: mi piace tantissimo.
0: Ma non è vero, proprio... guarda che a me piacciono queste canzoni. Cioè, comunque.
2: Ma allora ce la dici allora? Due canzoni da boomer sul primo amore, magari? Cioè, se ti.
0: Allora,
2: non da boomer, la tua è Gen Z, giusto? Perché noi siamo boomer.
0: Ah, pensavo che mi stessi chiedendo le canzoni da boomer che a me comunque piacciono.
2: No, quelle delle Gen Z, quelle.
1: Vediamo, vabbè, io ci sono degli... anche di Joliet, per esempio, l'ho ascoltato prima.
0: No, Joliet
1: che
0: no,
1: parla tanto con. Mentre Chiara ci pensa.
2: Ecco, tu invece il tuo primo amore, cioè nel senso la canzone che ti ha fatto pensare al tuo primo amore, non ce l'hai detta però prima, scusami.
1: Sì, Cesare Cremonini, l'ho detto, dei Luna Pop.
2: Dei Luna Pop.
1: Sì, però parlando sempre di te, Carmela De Rose, perché il programma
2: sempre
1: è il tuo domani, quindi mancano meno di 24 ore, come stavamo dicendo, qui a Rai Radio Tutta Italiana sarà il tuo debutto e parlerai di emozioni, ma nel tuo percorso anche professionale, no? Ci sono state invece delle storie che hanno un po' inciso anche nella tua vita privata, parlando sempre di emozioni, che hanno un po' modificato il tuo modo di pensare.
2: Ma in questo senso non mi stai chiedendo di amore, no? Nel senso
1: delle emozioni,
2: sì. Ok.
1: Anche l'amore è un'emozione.
2: Allora, io ti dico che l'esperienza più negativa, anche quella che mi ha portato ad avere un periodo proprio di depressione potente, è stato quando ho dovuto lasciare il fatto che ero una performer di musical, abitavo a Parma, facevo musical a livello professionale, all'età di 24 anni, dopo un infortunio, menisco mediale crociato rotto.
0: Cavolo.
2: Ho dovuto lasciare questa carriera e praticamente mi sono dovuta reinventare, quindi ritornare in Calabria, prima laurea, seconda, tre master, tanta gavetta reale anche a livello anche televisivo, tre master, poi la Silvio D'Amico, poi arrivo comunque a fare delle cose in TV, l'emozione più estrema che io ho mai provato, oltre quella che proverò domani in diretta, sarà, cioè è stata, scusate, il Maurizio Costanzo Show. Io ho avuto l'onore di farlo, Maurizio è stato il mio maestro, e non dimenticherò mai anche il momento in cui Stefano De Martino è venuto e mi ha preso, abbiamo ballato insieme.
1: Stefano,
0: davvero?
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro l'ho incontrato per strada settimana scorsa qui a Roma, dalle strade di Via Asiago.
2: E ne approfitto per dire, se magari Stefano ci sta ascoltando, dal momento in cui comunque ci sono ai microfoni due ragazze che hanno avuto modo di poter lavorare con te, perché non solo io, ma anche Chiara ha fatto qualcosa insieme a te, Stefano, dai. Chiamaci, Corrai Radio Tutta Italiana lì a Sanremo.
0: Ovviamente
2: qualcosa.
0: È un ospite più che benvenuto.
2: Sì, assolutamente.
1: Sì. Vabbè, lui si sta preparando sicuramente per l'edizione che poi manca pochissimo. Tornando al discorso di prima,
0: adesso
1: quanti cerco
0: giorni,
1: quanti giorni mancano a Sanremo 2026.
2: Che poi, tra l'altro, sono state annunciate da poco, no? le date
1: ufficiali, diciamo l'anno prossimo, però effettivamente vediamo in giorni, si avvicina l'evento. Vabbè, lui è un grande amico di Rai Radio, è passato più volte, quindi sicuramente se può verrà a trovarci e poi chiameremo nuovamente Rosanna, chiameremo Carmela e tutte qui per
0: allora
1: Stefano.
0: vuoi sapere quanti giorni mancano?
1: Ascoltiamo un calcolo veloce che ha fatto Chiara.
0: 247 giorni a Sanremo.
2: Così
0: 2027
2: poco. 247 giorni,
0: ma neanche calcolati in base ai mesi, a luglio 31, agosto 31, settembre 30.
1: Quindi facendo così i calcoli sembra davvero molto vicino, non sembra l'anno
2: e
1: prossimo.
2: E poi visto? Ci tengo anche a raccontare l'esperienza invece che è stata proprio più pazza proprio in assoluto.
1: Sentiamo.
2: L'anno scorso sul palco del concertone del primo maggio.
0: Che hai combinato?
2: Con Emma Stoccolma. Ho
1: grande.
2: Fatto da vocalist a lei, ma è stata una specie anche di invasione di palco, non era prevista questa cosa.
1: Quindi bello. L'improvvisazione.
2: Sì,
1: no,
2: poi super
0: improvvisazione. È molto simpatica.
2: È molto simpatica.
1: Che salutiamo, perché poi loro sono anche qui in zona, perché qui via Asiago ci sono diversi studi di Rai Radio.
0: Sono la porta accanto. No, adesso perché loro
2: siamo superiori,
1: ci siamo solo noi, Elena Cisci e Chiara Cacciopoli, quindi dovete per forza seguirci ogni sabato e domenica dal 10:30 a 12:30. E tra l'altro manca pochissimo. In DAB dove ci state ascoltando? Perché poi questo non ce l'avete ancora detto. DAB su Rai Play Sound al 334 60 45 640.
0: Questo va detto che Rosanna, la nostra prima ospite di questa super puntata, l'ha scaricata l'applicazione. Fate tutti come Rosanna, scaricate Rai Play Sound.
1: O come me, ce l'ho proprio sul cellulare davanti a me. Continuiamo con la buona musica qui a Rai Radio Tutta Italiana, perché poi la protagonista è sempre lei, e quindi ci ascoltiamo insieme questo brano meraviglioso che
0: io
1: poi
0: spero che ti piaccia.
1: Vai. Featuring Blanco e Marrakesh, Baby Gang, Adrenalina.
3: Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso

0: Anna, 30 gradi su Radio Tutta Italiana. Mi schiacci la sigla.
1: Mi schiacci la sigla. Prima? E come prima?
0: No, io e Elena ti amo, te lo giuro.
1: Sono le 12:29.
0: Una crash potente verso di te.
1: Perché siamo precisi, già. Siamo puntuali.
2: Già le 12:29, ragazzi.
0: Carmela, noi ti ringraziamo di essere stata qui. In bocca al lupo. Buona fortuna.
2: Grazie,
0: per
2: ragazze.
0: Domani.
2: Grazie, vi aspetto. E domani puntuali 16:30-18 Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play Sound, con la voce delle emozioni. Ciao.
1: E noi che facciamo? Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
0: Io però non sarò qui in studio, perché andrò a seguire un evento fighissimo a Bassano del Grappa. Quindi, ragazzi, io farò delle incursioni. Faremo dei collegamenti telefonici e gli faremo vivere insieme a noi quell'evento magico.
1: Super evento che racconterai tu proprio live qui a Rai Radio Tutta Italiana.
0: Insieme a te, ovviamente.
1: Grazie, vi aspettiamo.
0: A
1: buona
0: sabato.
1: Domenica.
0: Ciao, ciao, ragazzi.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Paolo Conte, Lucio Battisti, Mattia Bazzar, Michele Zarrillo, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
1: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: scattare una foto.
1: Top Week 19.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

Giorgio Gabero, Gianna Nannini, Ivan Graziani, Irene Grandi. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai, Radio Tutta Italiana.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio tutta italiana.

0: Meteoradio.
1: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

fatti trovare preparato, non dire sciocchezze, parole sbagliate, non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 3.

0: Top Week numero 1.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come la...

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No.

Meteo Radio. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica. Quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carrara. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei atto secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

erano mai visti. Tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Spirito libero, penna ispirata e voce inconfondibile con l'autorevolezza che solo un professore d'altri tempi sa avere. Tutto questo è Roberto Vecchioni. Prima di cominciare a metterci faccia e voce, Vecchioni scriveva canzoni per altri, anzi per altre, per gente come Mina, Vanoni, Cinquetti. Ma il palcoscenico lo aspettava e finalmente le luci si accesero e consegnarono alla storia della canzone d'autore italiana uno dei suoi maggiori interpreti. Il suo primo album è del 1971 e già lì ritroviamo il primo capolavoro, proprio quel Luce a San Siro che è stato in 45 anni di carriera uno dei suoi più limpidi, chiari e sintetici biglietti da visita. Nel 1973 partecipa al suo primo Festival di Sanremo, ma con poca fortuna. Vecchioni deve molto invece all'altra faccia di Sanremo, a quella rassegna della canzone d'autore, meglio conosciuta come Premio Tenco, a cui l'artista lombardo ha partecipato con continuità per quasi tutte le edizioni, portando all'attenzione degli appassionati della musica di qualità e alla critica soprattutto la sua poetica e la sua musica. Vecchioni incontrerà ancora il festival, che vincerà senza storia e incertezze nel 2011 con Chiamami ancora amore. In mezzo, tanti successi e affermazioni, tanti affondi nella fragilità umana e nei grandi temi della vita di ognuno. Impegno politico e impegno interiore che Vecchioni ha coltivato in tutte le forme d'arte che prevedono la scrittura. Per dirla come lui, le parole non sono fiato, evanescenza, convenzione. Le parole sono cose, niente esiste se non ha nome, perché siamo noi a far esistere il mondo.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

cercherò di dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto anche.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

mi sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con liveccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

tutta la mia storia d'amore. Meno 4, meno 3, siete pronti? Ehi, hey, let's go, al mio via, let's go. Meno 2, meno 1,

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica, quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della RAI. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi dell'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.